Marcolino, confrontato Poli, Gino, Gino, Poli, Poli, Gino, Bruno, Lauzi, un po' in disparte, gioca a scacchi con Indrigo, mentre scrivo una canzone che ho trovato dentro al frigo.